0: Una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.